Oh, l'anno santo l'ha comprenduta, va a dire, direi. Se passiamo a pelle per tutte le parole, se tutte le parole, se mi fa tutto, tappi tappi. Ma se si cammina, ehi, vai, va, oh.